0: andiamo.
1: Ok.
0: Vai, giusto? Andiamo,
1: andiamo, andiamo. Brava.
0: Sono
2: così tanti.
0: 看他对这个词的屏幕是。

0: 束的。
1: 赶紧把我们准备的礼物给你妹妹。
2: 哦，对。
1: 知道这是什么吗？
0: 100 euro，
3: 100欧，
1: 不是100欧。
4: 空头支票，这个就是，这是不是就空头支票？
2: Praticamente tu devi scrivere che cosa vorresti fare questa volta a Nanchino.
0: Ok.
1: 你要告诉他，这可比送现金更有意义，知道吧？
2: Esatto. Questo regalo è molto più bello di soldi.
0: L'esperienza.
2: Più valore, sì. Fatto. Ok. Quindi tre desideri
0: belli.
2: Belli, molto bene. Che si sia in sangue mio.
1: Non è più di te
5: ne
6: scegliere. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
2: 妈妈有
0: 点漂亮
2: piano piano
0: 美丽叫你
2: 李
1: 刘诺拉送你的礼物
0: 谢谢
1: 妈妈特地给你准备的
0: 谢谢
1: 妹妹坐这儿好吗
0: 叫你们俩
1: 喝点红酒
0: 叫你俩
6: Buongiorno buongiorno io sono
0: Mattina
2: c'è l'alta mare. È timido.
7: No, ma anche io fai in
0: fai.
4: Ci sono
0: io.
4: Cin
0: cin. Cin
2: cin.
0: Ok. Cin cin.
2: Cin cin.
1: 这个也是丽夏选择了好久，这个
4: 好南京啊。
1: 对。
4: 哦，盐水鸭，然后。
0: Beh, in realtà.Le tavolate cinesi sono sempre grandi e piene di cibo, quindi fanno sempre una bella impressione agli occhi.
2: Però, cioè, mangiano
0: in questa mi piaceva, infatti.
2: Ah, okay.
0: Si qua, tu si qua.
4: Si fa cosa?
0: Ma questo? Così? O così? Oppure? Così? No, no, ma...Oppure questo è perfetto. Perfetto. Anche così. Così anche.
2: È vero.
0: Così.
2: Sì, che sì. Quando vedi una bella ragazza.
0: Ah sì.
2: Quando hai un menu.
0: Così. Oppure.
2: Ah sì sì sì sì.
4: Aiò.哦哟，你是给他包了一只。
1: 啊，对，春节是的。
4: 这边这一对夫妻在给他包荔枝，给他开始包荔枝，一直在包荔枝。
8: 这边呢，
4: 完全无动于衷。
8: 对。干嘛
2: ？Hai visto cosa fa Daniele？ Daniele 做什么？你看到了吗
9: ？No。
2: 这啥？
1: 哎。你剥给他吃的，我剥四五个了。我看你以为你自己吃的这我也不给你吃了，连我们俩离太远了，他们俩离得近，我们俩中间隔个小椅子。
7: 哎，又太热。
4: 那你给小椅子。
1: 那不，我给老婆吃。啊，嘴巴来了。
4: 我自己吃。
1: 那不，还生气啊？啊。
2: 可没来啊。
1: 说谢说什么？谢谢老公。
0: 谢谢老公。嗯。
2: 他们两个月穿情侣装。
1: 那我在你买情侣装，你不穿啊？
2: 什么时候给我买的？
1: 我已经在你买了，下次。
2: 看鱼眼给他剥了好几个，你给我剥几个？
10: 你看，剥了还有两个都没剩。
1: 你少剥点来，妈下厅刨根了。少剥点，少剥点。我再帮你剥。
2: 我生日的时候，
1: 我也没给你送东西。Round
2: one， 生日快乐，结束了。
1: 走。没给你送礼物啊？
2: 送礼物是送礼物，你可以拥抱一下，说老婆生日快乐，
1: 堵住你的嘴，
2: 抱一下。No， 什么都没有。不，
1: 他要的是，他要的是 surprise。
2: 对，你看云雅，你看咱俩嘞。
1: 你做
2: 是吗？
10: 啊，不会的。
1: 那我就问你，你们俩

0: 给你细行吗？他们只要口爬之后，
1: 细。
2: 那什么意思？
0: 我来做动作啊，然后你猜这个动作是什么 ？Il mimo， cioè io mimo qualcosa e tu indovini che cos'è.
3: Ok.
0: Tu dici, tu parli in italiano e lui parla in cinese. Lo dice in cinese questa cosa, sì, per forza.
1: Forza.
0: E chi perde ha il divano.
3: No.
0: E chi vince
3: sul letto.
0: Va bene.
2: No, 我要试试。

0: Non è il tuo mio?
1: No.
2: Ma dove che non...
1: Vabbè, non fare cose difficili.
2: No, facili, che potete indovinare.
1: Ok. Giocare a basket.
0: Pescare. Oh, 我先讲了。
3: 盖被子啊，不是自行车。
1: 对。
3: 哦。
1: 好了，你可以打。
3: 猜瓶子，
1: 涂卡西。
3: 发霉。
4: 涂睫毛膏。
3: 不是涂睫毛膏。
1: 涂卡西上面去呀。
0: 涂睫毛。
1: Mettersi il mascara。
2: 开始。
1: Essere timida。
0: 说啥？
5: Allora, in realtà probabilmente mia sorella magari ha fatto delle parole semplici in modo tale che io le conoscessi e così potevo avere un vantaggio. Tra l'altro, fatalità, hanno anche cambiato le lenzuola prima che arrivassi io. Quindi per forza io sarei andata a finire nel letto e non sul divano.
1: Allora io vi devo dare, mi sono ricordata che vi devo dare dei regali.
2: Davvero?
1: Sì.
0: Io vuole ma.
2: Anche per questo?
1: Sì.
0: Sì.
2: Sì.
1: Sì. Prima cosa.
0: Ah, ma dove siamo io l'ora?
1: Caffè.
2: Oh, grazie.
1: L'altra cosa. Parte della mamma e babbo quando sono andati a in Sardegna e me l'hanno regalato anche a me, ma a me mi si è rotto, quindi non ce l'ho.
2: Che carino!
1: È l'anello sardo.
2: Sì.
1: Lo vuole anche lui. Per l'Elisa.
2: Sì, sì. Infatti,
1: questo profumo per la mamma di Hong e questo profumo per te Hong. Prego.
2: No, no.
1: Come no?
6: Ciao.
1: Wow.
7: 逛街的。
1: 不是，
7: 好多哦，
3: 但真的没有妈妈早了，你别讲。
1: 太美了，谢谢你，谢谢你，美女。
7: 没事，没有你的，没有
1: 你。哦，包呢？
7: 啊，很美吧？
3: 哦，怕太热，
4: 而且很实用。
7: 对呀，这个天这么热，这么热呢？这个你喜欢吗？
1: per le zanzare, ah ok, sì sì, wow, ma quanto era bello,
7: oh Dio, ne ha tempo, sì, mi ha
1: aiutato,
7: mi ha
1: aiutato,
7: mi ha
1: aiutato,
7: mi ha aiutato, mi
3: ha aiutato, mi ha aiutato, mi ha aiutato, mi ha aiutato, mi ha
1: aiutato,
3: mi ha
1: aiutato, mi ha
2: 晚安，拜拜。
1: 晚安，拜拜。
4: 哦，可怜死了。

0: 而且是免费的。
1: Gratuita。
0: 对，不花钱。
2: 他这次来南京，我希望让他更了解南京的文化。
1: Allora, intanto il museo è bellissimo e poi questa tecnologia digitale della cultura cinese di Nanchino di mille anni fa e della dinastia Song ti fa proprio entrare all'interno della storia. Mi ha fatto imparare tantissimo.
3: 可以放烟花？你想放烟花吗
1: ？Vado.
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì.
1: Sì.
4: 参观科技含量好高啊！
0: 我给你们介绍一下这个南京城墙，是现今为止最长的，规模最大的，然后原增性也是最好的城墙之一。南京城墙也是南京最重要的文化地标。有看到这个每一块砖上面都有字吗？
1: 对啊。
2: Su tutti,
1: anche lì, anche lì。
0: 这上面的所有这些文字都是当时官员，然后底下还有当时做这块砖头的工匠的名字。为什么会这样做呢？因为当时明朝的开国皇帝朱元璋，他为了监督这个城墙的质量，因为这个城墙到现在600年了，你看，保存的是不是很完整？
1: 是的。
4: 所以这就叫做实名负责制，对吧？哦，
0: 所以说都是因为当时他们做了这个机制。
1: 666，哇
2: 哦 ！Signori che avevano fatto i mattoni è una cosa molto particolare, cioè proprio basata assolutamente sulla responsabilità, cioè se quel mattone si sa contro chi puntare il dito, una cosa veramente molto particolare。
0: 这个在整个中国建筑史上都是绝无仅有的，我不知道在国外。有没有？
1: 应该没有，我没看到，没见过。
0: 所以说，一块城墙砖，半部金陵史，是一句名言，把它记下来，把它记下来。喂，
4: 瞧你嘚瑟的！
0: 一块城墙砖，
1: 一块城墙砖，
5: 一块城墙砖，
0: 半部金陵史，
1: 金陵史啊！
0: 好，
4: 他怎么说出了 rap 的感觉？
2: 天天教学。
0: 看右边，南京玄武湖，看到了吗？
1: 开，
0: 非常大。OK， 头再向左转，那是南京的鸡鸣寺。
1: Ci siamo stati a gennaio.
5: Sì,
1: e qua si sta molto meglio. Perché quando sono andata a gennaio c'era freddo.
5: E ti è piaciuto?
1: Sì, mi è molto piaciuto.
5: E poi in fianco c'è Zifeng.
2: Dalle mura si invece si notava proprio Nanchino vecchio, Nanchino antica e il futuro Nanchino proprio.In uno sguardo, in uno scorcio singolo si vedevano entrambe le anime della città. Si sentiva proprio questa la storia di Nanchino.
5: Allora, guarda che bella!
1: No, bella.
5: Sì, bellissima.
2: Si vede vicino?
5: Sì, sì. Ecco, fai così. Sì, fai così.
0: 怎么样？我们南京的城墙白不白？
1: 白。我的乖乖。
0: 我的乖乖。你教他的南京话？
1: 对啊。
0: 走，现在我们出发去下一个目的地。
1: Go go go go go go go go。
0: 对，这是什么知道吗？这是我完成你第一个愿望。哎
1: ，questo è il tuo primo desiderio che hai scritto ieri.
2: Che bello!
4: Che bello！
0: 我们约好今天来看中医。
2: 中医在国外特别火。
0: 上去针灸，那个医生已经来了。我刚刚看到那个针有这么长。
1: Lago.
2: Sì, non è vero.Non credo che sia vero. Dai, piano.
0: Vai da qua.
2: Dove sono?
0: Si è zazen, ma?
2: Madonna, sembra che ti devo operare.
5: No, io sono.
3: Ehi, ni hao. Ha non credo. Quella zen è
2: molto grande. È vero, che grande.
3: Che ha un zen è un zen.
2: No, ma
3: non
0: puoi operare. Guarda. È così
2: grande. No. Guardarli.
5: Ha gentile, diciamo.
2: Avevo paura per lei.Mi faceva molta impressione.
5: Sono fini, fini, fini però.
1: Ok,
3: ok. 我来给你扎了啊。
1: 不会变傻。
4: 你跟他说不会变傻，会变聪明，变漂亮。
3: 没事没事没事，不会烫。
2: Madonna, mi sono male che non devo fare questa roba.
3: 不会那么烫。
2: Ma che cosa ti fa?
5: 一点都不烫，真的。
2: No.

0: fa così, te lo giuro.
1: Ciao Yagi! Attaccati! Alla faccia!
2: Ma,
1: ma cosa senti? Un pizzico! Tu sei io, ne don.
2: Sono su un giang giang da cangere.
1: Tu sei. Non capisco se. Come fa a capire il punto dove metterlo dentro?
3: 医生，刚才妹妹问你，你怎么知道哪些是穴位，扎在哪里？
4: 它有的是沿着经络这种扎的话，有些的话是哪不舒服扎哪。
5: 像不像那个刺疼？
0: Perché te lo gira pure? Ti fa così?
1: Ho visto.
4: 中医针灸的话，实际上在我国的话，差不多有2000多年的历史了。而且国外的话，实际上对这个针灸的疗效还是比较认可的。在2010年的时候，中医针灸的话就已经申遗成功了，被列入联合国非物质文化遗产名录。等他做完之后的话，相对来讲的话，感觉到就是面部感觉到会有点紧致一些，或者是
5: 真的吗？我来看看，
6: 气色会好一些，
2: 还真变了，感觉
1: 中式医美，
5: 变年轻，变美了，
1: 是，
5: 真的吗？
1: 太漂亮了，
7: 我漂亮吗？我美吗？
5: 你美，你美，你美，你最美。
8: 我还真是没用过针灸来美容哎。
0: Questa cosa mi ha fatto venire voglia di provarla, probabilmente in futuro la proverò.
1: Ready.
5: Mai.
1: Va bene.
7: Ma sempre lui.
1: Oh, io
7: ho visto.
5: Questa è la mia mente, ti è sciamo.
8: Ah.脊椎的吧，
5: 对，
8: 是在那脊柱那一块，是吧？
5: 对，
2: 这个就好舒服，这个好舒服的。
8: 那这个太舒服了，
1: 这样子，
8: 这个里面应该放的都是艾草之类的东西。
1: 对。没有没
7: 有，好香啊！
1: 我喜欢那个味道。
5: 这个
7: 要烤妹妹吗？
4: 这个就是有些有点酒精的。方便的话就是相对燃烧一点，
5: 要烤你 ，barbecue，
8: 你是有一种要镜子烤箱的感觉，
1: 对，是的。
5: 然后是点火，
4: 啊对，
5: 你可以让我点。
4: 好，来给你点火了啊。
0: 妹妹看不到，
8: 她只是觉得暖暖的吧，这应该很舒服。
1: 我们家
7: 烤哎，
1: 能放个屁的，
7: 就不能 barbecue。
5: 有
7: 我说了有一点 BBQ，
5: 他耳朵红了。
1: No，
4: 有点害怕，有点害怕的。
7: 爱保护的。
1: No。
4: 如果说感觉到烫的话，就要讲一下。
7: Se ti scotta, dillo, che te lo tira su.
1: Così.
7: Cioè se ti scotta.
1: Va bene, così.
7: Non lo so io.
1: No, sto chiedendo.
7: 你
5: 看现在拍的像不像烤乳猪？
2: 真会比喻。
8: 香吗？
7: 牛叉，
1: 很香。
7: 你是觉得你的小姨是听不懂，你才敢这样说吗？
4: 好，那这个就结束了，我就把它拿下来了啊。回去的话，有一点就是很想冷的海鲜之类的，就先不要吃。
0: OK。allora prima sentivo caldo, poco caldo, poi sempre più caldo.Però non ho mai sentito bollente.
7: Quindi è servito per rilassarti. Perché serve per rilassarti?
0: Ah, ok, perfetto.
7: Perfetto.
0: È stato rilassante alla fine. È stato... Io mi sono addormentata 3 volte, credo. È stato rilassante.
8: Ho mai fatto a Nanjing 那么多次。
5: 它很值得去体验一下。
9: 我妹妹的另外一个愿望就是坐船，
5: 单独带她安排了一个游船体验。
7: Allora Paggio, vai, ti devo dire una cosa. Se tu vieni a Nanchino, devi per forza provare la barca, perché la specialità, la tradizione di Nanchino è esatto. Infatti.
5: Quindi sei felice? Ma non ne ma.
7: 对啊，我在南京住了这么长时间，我肯定懂啊。
5: 那我问你，你知道秦淮河有多长吗？
0: 处处在考试。
7: Do

0: chilometri.
1: Chilometri?
0: Ma che ne so, il Po è lungo?
1: Quanto? Non lo so.
2: 我告诉你吧，110公里全长。
1: 没有。
0: 哎，老板，110km。
2: 那差一倍呢？你刚才讲200了。
0: 哎，老板，我忘了这。
2: 还有一句话是形容秦淮河的，嗯，叫十里秦淮河，六朝金粉地。哦。是不是很有文化？你。
1: What？
0: 你不拉帮个，
1: 你今天怎么这么多文化呢？
2: 我带我妹妹出来玩，我不要做功课吗？我昨天晚上做功课到很晚了。
3: 晚安，
2: 我背了好久，鼓掌。我还没讲完，我还有功课，我还查了功课。你等一下啊，
4: 还百度
0: 现查一下，
4: 现查
1: 不能看啊。
2: 你记不得了，记不得了。有一首诗歌叫《泊秦淮》，杜牧的。烟笼寒水月笼沙。
1: 夜泊秦淮近酒家，夜泊秦淮近酒家。
2: 哇，你真会啊！哇，你真会啊！
4: 确实，秦淮河上也出过很多文人墨客写诗赞美。哎呀，《红楼梦》其实是帮了很大的忙。
2: 是的，
0: 哎，是的。
2: 你们意大利不是也有船吗？威尼斯，你觉得和这个有什么区别？
5: Però questa è di legno, questa è curata, è tradizionale, particolare. Però c'era il bar, potevi bere lo champagne sulla barca e c'era la musica classica.
6: Ah! Sì. Quando siamo in barca, lui ha molto piaciuto la barca, perché la notte era molto comoda, molto comoda, c'era un po'
7: di vento. Finché la barca va.Lasciala andare finché la barca va.
0: Sei di da ciò.
7: Lasciala andare quando l'amore viene il campanello suonerà.
1: Bravi!
2: Qing Jin. Wow. 今天这个地方叫愚园，知道吗？是我们中国的这个园林之美，可以让你感受一下。
5: È bellissimo. Guarda i fiori di loto. Non pensavo che fossero così grandi i fiori di loto.
0: Sono grandi, grandi.
5: Sono veramente belli. Mi piace veramente tanto questo giardino.
8: Ok, sì, tantissimo rispetto all'Europa. Sono veramente due mondi diversi. Però, ovviamente preferisco mille volte il parco che abbiamo visto, questo qua.
5: Oggi ti portiamo a realizzare un altro tuo desiderio,
8: Quale?
5: Quello di indossare il vestito tradizionale cinese.
1: Go, go, go, go, go,
2: go, go, go, go. Hello.
5: 你好，
8: 你好，你好。
2: 这是我们预约来体验汉服的。
8: 好的。
6: 我妹妹这次来中国的。有一个愿望就是穿汉服。
8: 今天你们两位会尝试不一样的发型，像这位可能会做一个宋代特殊的花冠。
5: 哦，是bella，
8: 是bella la corona di fiori。
6: 我们安排给他穿宋代的汉服，
2: 让他感受，中国文化的一个博大精深吧。
8: 中国的服饰和妆造，它是非常讲礼仪的。那我们有一句古话，中国有礼仪之大，故称夏；有服装之美，谓之华。其实通俗点来说，就是衣服又好看，人又讲礼貌。披头散发，绝大部分场合其实是不太端庄的一个表现。
4: 因为以前梳头发是需要别人帮忙的。
5: Io credo che quando avrei finito con questo trucco, non mi riconoscerà più nessuno.Perché sarò super diversa.
8: 是的，会有很大的区别。
5: Ero molto contenta che pettinatura mi avrebbe fatto. E quindi ogni volta possono aggiungere un accessorio sempre diverso ai capelli. Andiamo a cambiarci i vestiti.
4: Wow, 太好看了。
6: 很喜欢这个感觉，飘飘的感觉，这个颜色也很喜欢。
5: Guardare anche quando ci siamo vestite con i vestiti tradizionali, questo penso che sia un modo per portare avanti la

0: tradizione, quindi adesso le ragazze si divertono appunto a indossare gli abiti, ad essere truccate, ad essere vestite come una volta, come si faceva una volta in Cina.
1: Mei mei, 这个装扮还有皇妃的感觉。

0: Che ottimo, è una
1: cosa molto particolare. Suonare con le piccole ciotoline è molto particolare, molto interessante.
2: 为了能把北极唱下去，我要是感谢我们所有的两位的，我们家乡人啊，今天有外国朋友来了，我更高兴。哇，我们的北极带着外国，对，哎呀，那不得了哎，那肯定的，得力，得力，北力，欧兰现在呢，啊，代表南宁北极送把两个娃儿，一个一个，哦，谢谢，有机会再到我们再来吃，
1: 好，
3: 我们，
1: 我奶奶
3: 的南宁话特别正宗，
1: 是的，是的。 Capisco perché effettivamente l'Elisa sia venuta a vivere qua, perché veramente è una città fantastica che ti dà tanto, che ti dà proprio tanto.
4: Ma invece un'altra cosa, com'è cambiata la vostra vita da quando c'è Yuen Bao?
5: Cioè mi ascolta di più.
4: Ah, bello, bene.
5: Ha imparato tante cose anche lui, cioè a cambiare il pannolino, è molto bravo, a fare il latte, a fare la pappetta, cioè... Poi lo fa giocare, gli fa fare la ginnastica, gli parla. Sì, dai, secondo me sarà un bravo papà.
4: 我还以为你们俩在说我坏话呢。也说了。Che sia cambiato e che sia più carino e romantico nei tuoi confronti.
5: Davvero?
4: È vero.
5: Per esempio, numero uno.
4: Allora, quando era in Italia, io mi ricordo che ti diceva che tu avevi la faccia da cavallo. Che tu avevi la faccia da cavallo.
6: 我的妈呀！这真不叫马脸。
2: 对，因为我每次拍 vlog 的时候，我会怼的会比较近一些。你还在夸你呢。Adesso
4: ti continua a dire che sei bellissima. E quindi perché sei venuta a vivere qui a Nanchino? Cosa ti piace della Cina e di Nanchino?
5: Allora, io ho sempre pensato che non sono io che ho scelto Nanchino, è stato Nanchino che ha scelto me.
4: È molto buono questo.
6: <笑>而且你看啊，我真的觉得 Lisa 是属于。

0: 从民间砍砍柴。
1: 来，圆妈跟妈妈一起敲锣。噔。
2: 哇，你这个好正式啊！带金哇！
3: 哇，过铜锣。
2: 开始抓
1: 同学了，看同学。
4: 哎，杨浩言，杨浩，杨浩言。
2: 妹妹不错耶，还会说中文。
1: 干妈一直在告诉她怎么发音，然后她就把拼音写下来。
5: Però insomma non so il cinese per forza così, perché comunque il cinese non è semplice. Però ce l'abbiamo fatta.
0: Anch'io ho preparato un video speciale per il tuo compleanno.
1: Oh, 小姨也有礼物准备给你。
0: Guarda, Enea.
6: Cos'è?
0: Sono
6: i tuoi nonni.
1: I
0: nonni materni.
7: Tra un po', vengo in Cina.
0: Sì, papà, la tua pelle, oh, 果然是。
3: 我感觉好年轻啊。
0: 好像爱丽丝卡。他们真的一
7: 样。Allora, siccome compie l'anno, un anno, allora gli canto la canzoncina, anche tu dai.
8: Giuni scendere, quai lo, giuni scendere, quai lo.
3: 他们给元宝送上了生日歌，居然是中文唱的，我觉得非常棒，尊重了我们的文化，也表达了他们的爱。
0: Guarda, Enea, cosa ti ho portato?
1: 小姨给你礼物喽。
0: Sono le peluche che usava tua mamma da piccola. Oh!
6: Sì!
0: Guarda, questo lo usava tua mamma da piccola. E adesso lo puoi usare te.
2: Non mi piace! Non mi piace! Oh, questo è troppo amore. Questo è troppo amore. Questo è troppo amore. Questo è troppo
0: amore. Mi piace!
2: Questo è troppo emozionante.
0: Mi piace! Mi piace di più questo.
6: 我们一起拍个照片可以吗？
1: 好，来来，站这边，来，站这边。
0: 我婆婆准备的。
1: 来，感谢大家亲戚朋友来参加元宝的一岁生日。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，非常感谢。妹妹啊，这边在座的你都认识吗？
5: Quasi tutti, sì。
1: 都认识啊？
6: 几乎所有。
5: sì。
1: 那我先考考你，这个呢？
5: 对了，
1: 这个叫？
5: 哎，la zia。
1: 这个是小姨。
5: 姐，
1: 这是舅妈。
5: 那姐啊，
1: 这个是婆婆。
5: 婆婆。
2: 哎，你看他们这个翻译出来就两个词儿。
5: cioè la traduzione in italiano alla fine è sempre la stessa cosa, zio zia, quindi cioè si capisce che ci sono un sacco di nomi per usare le parentele.In Italia alla fine non ci sono, quindi proprio cioè è anche difficile per gli italiani capire un certo grado di parentela, perché per voi ha un nome, per noi non ce l'ha.

0: Lisa 的妹妹呢，也确实做了一个这样的总结，在她的心目当中，她的姐姐为什么要留在中国，要留在南京？那我们要请 Lisa 来给我们念一念。
1: 在中国的第一天真的非常好玩，我学会了很多关于中国的文化新的东西，然后我玩得很开心。
2: Questo viaggio in Cina mi ha reso davvero felice. Mio cognato e mia sorella hanno organizzato con cura tutto il viaggio, mi hanno fatto capire la cultura tradizionale cinese e il forte calore umano. Ho finalmente capito perché mia sorella vive in Cina, non solo per amore, ma anche per la vita che ama e per una famiglia unita. La cosa più felice è che anche mamma è venuta dall'Italia in Cina per incontrarci. Siamo andati insieme a sentire la cultura cinese, a gustare la cucina autentica. La Cina è davvero, come diceva mia sorella, inclusiva, sicura. Vorrei che questo viaggio non finisse mai.